ni ora ragazzo ne venera ora i taco lo menta per gli altri lo mette in pesa che la si magama cinne te uma vende ne mo blog ta da da kan anara kan lo ni ta la gama.